lontananza sai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole

Dimentichiamoci tutto, dimentichiamo i nostri nomi, dimentichiamo di parlarci. Guardiamoci negli occhi quanto basta per sapere chi siamo. Dimentichiamo i posti dove abbiamo lasciato qualcuno che amiamo. Dimentichiamo noi stessi.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 5:20.

0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita. Bella
1: Vita. Sono le 6 e 26 minuti.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

muitas vezes. Há quanto tempo, Celi?

questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento mascherà a diventarci qua.

0: Sono le 6 e 58 minuti. Bella Vita News.
1: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi. Ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. Ascoltate le nostre richieste, dicono la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a dirsi ottimista per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare, ha detto. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassim e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.

0: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
1: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
2: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
3: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
4: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

ricordo quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Sono le 7 e 29 minuti.
1: Bella Vita News.
2: L'amore per la moglie Alexandra, quello per l'altro pezzo di cuore colorato di rosso Ferrari. Aspettando il Gran Premio di casa a Monaco, Charles Leclerc rafforza l'unione con il cavallino. Lo ha annunciato la stessa casa di Maranello. Un rinnovo pluriennale senza specificare la durata del contratto. Forse per mettere a tacere i rumors che davano il 28enne monegasco campione del mondo nel 2022 dalla prossima stagione alla guida dell'Aston Martin. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata. Per me è molto più di un team. Le prime parole di Leclerc, che ha aggiunto: è la squadra che ho sempre amato fin da quando ero bambino, che è diventata per me una seconda famiglia. Sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune, che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Charles è parte della famiglia, fa eco la nota Ferrari. Questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi. Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: cosa hai da dire tu?
1: È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.

0: e mi svegli tu.
1: Sono le 8:00.
2: Bella Vita News.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Allarme per un incendio divampato in mattinata a Villa Simius. Le fiamme in località Nicolau, con il corpo forestale che sta intervenendo col supporto di un Canadair e un elicottero proveniente dalla base operativa di Villa Salto. Elicottero in volo anche a Narcao per un rogo divampato in località Pertuntu. Un uomo di 77 anni, residente a Iglesias, ha perso la vita questa mattina in un incidente avvenuto sulla statale 126 all'altezza del chilometro 34-800 nella zona dei Fanghi Rossi. Il pensionato era alla guida di un Fiat Fiorino quando sarebbe stato colto da un improvviso malore. L'impatto è stato fatale e i soccorritori, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Venivano dalla Sardegna i quattro braccianti bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara, Cosenza. Prima di andare a lavorare nei campi in Calabria erano tutti transitati dall'isola. Le vittime sono un pakistano di 29 anni e tre afghani di 28, 19 e 27 anni. Alla loro identificazione, visto lo stato dei corpi, gli investigatori sono giunti grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano insieme ad altri migranti. I loro permessi di soggiorno hanno l'intestazione di questure della Sardegna. I quattro braccianti sono stati uccisi perché chiedevano soldi per il lavoro che svolgevano, davano loro solo vitto e alloggio e i caporali pretendevano anche un pagamento per il trasporto. Quella mattina c'è stata una lite proprio per i soldi, così due caporali pakistani hanno fermato l'auto alla stazione di servizio, hanno chiuso e tenuto fermi gli sportelli e dal cofano posteriore hanno gettato della benzina, dando fuoco al veicolo con i cinque migranti intrappolati. Uno di loro è riuscito a scappare. Secondo uno studio di Altro Consumo, nell'estate 2026 i prezzi di ombrelloni e lettini negli stabilimenti balneari italiani sono aumentati in media del 6% rispetto all'anno scorso e del 24% negli ultimi 5 anni. Tra le località monitorate, Alghero registra uno dei rincari più elevati, più 14%, con una spesa media di 274 euro per una settimana con ombrellone e due lettini. Alghero è la terza località più costosa dopo Alassio e Gallipoli. Ed è tutto. Grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.

0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
3: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
4: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
5: Info e contatti su farserramenti.it.
6: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
7: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
8: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
9: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita

nel timore di restare soli. Non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
0: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.

non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
1: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
2: Fashion Look.
1: Fashion Look.
2: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
1: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
3: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
4: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
5: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco. Istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut. Intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati, americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka. Oggi la finale del doppio misto con Errani Vavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: la tua nuova colonna sonora.
1: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
2: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
3: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
4: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
5: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
6: Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
7: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
8: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
9: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.
2: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso.
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Sorrisi. Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù, brilla con stile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.

0: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
0: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
3: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona a cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. Due giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Qasem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persone. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.

0: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione. Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
1: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
2: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
3: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
4: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia. Da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
5: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
6: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
7: Info e contatti su farserramenti.it.
8: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
9: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in Piazzetta.
10: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù, ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
11: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Emergono nuovi dettagli sulla vicenda di violenza domestica avvenuta lunedì sera ad Alghero. Un uomo di 45 anni avrebbe sequestrato la moglie in casa, legandola al letto con una corda, imbavagliandola e colpendola più volte al volto e alla testa. Come ulteriore gesto di umiliazione le avrebbe rasato non solo i capelli ma anche le sopracciglia. La donna in stato di shock è riuscita a fuggire approfittando di un momento di distrazione dell'uomo e ha chiesto aiuto ai vicini. Arrestato dai carabinieri della compagnia di Alghero, il 45enne ha sostenuto che si fosse trattato di un semplice litigio tra coniugi. È stato trasferito nel carcere di Bancali, dove resta in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina. Diversi incendi scoppiati nel pomeriggio ieri nel Cagliaritano hanno causato pesanti disagi alla viabilità. La statale 130 è rimasta chiusa per quasi un'ora tra le 15 e le 16 in direzione Iglesias, mentre rallentamenti si sono registrati anche sulla 554. I vigili del fuoco sono intervenuti in numerosi comuni, tra cui Quarto Sant'Elena, Semini, Elmas, Sestu, Uta, Carbonia e Cagliari. A Capitana le squadre hanno evitato che le fiamme raggiungessero alcune abitazioni. E una donna che aveva inalato fumo mentre cercava di proteggere la propria casa è stata soccorsa. La presidente della regione Sardegna Todde ha definito un fatto gravissimo l'arrivo a Cagliari di voli provenienti da Tel Aviv e la presunta presenza nell'isola di riservisti dell'esercito israeliano. La governatrice denuncia di non aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva e chiede chiarezza su organizzazione, finalità e misure di sicurezza adottate. Per questo ha sollecitato un'interrogazione parlamentare ai ministri degli esteri e dell'interno per accertare eventuali responsabilità e capire perché la regione non sia stata informata. Partiranno lunedì 8 giugno i lavori urgenti di messa in sicurezza della statale 195 nel tratto compreso tra il chilometro 5,5 e l'8,2 danneggiato dagli eventi del gennaio 2026. I lavori giudicati non rinviabili per ragioni di sicurezza dureranno circa 45 giorni e dovrebbero concludersi entro la fine di luglio. Per limitare i disagi il traffico in direzione Cagliari resterà invariato, mentre quello verso Capoterra e Pula sarà deviato lungo percorsi alternativi attraverso la provinciale 92, la seconda strada e la dorsale consortile di Macchiareddu, per poi rientrare sulla statale 195. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio, qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
7: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù, via Sardegna 25 Sassari.
8: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
9: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è
10: Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
11: Bella vita! viaggio ha senso solo

0: cos'hai da dire tu?
1: È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora. Cos'hai da dire?

0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
0: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
2: Fashion Look.
0: Fashion Look.
2: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
3: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Ok, salute e benessere.
2: È giovedì 4 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Quando si parla di salute cardiovascolare e longevità, l'errore più comune è concentrarsi solo sul peso, sulla bilancia. La vera partita, spiegano gli esperti, si gioca invece dentro i nostri vasi sanguigni. Esistono alimenti capaci di agire come veri e propri spazzini delle arterie e altri che al contrario accelerano l'invecchiamento cellulare e costringono il cuore a fare gli straordinari, soprattutto in tema di pressione alta. Per fare chiarezza abbiamo stilato la mappa definitiva dei cibi sì e dei cibi no, basata sulle più recenti evidenze della cardiologia e della nutrizione applicata alla realtà italiana. Per proteggere il cuore non serve scalare le montagne. La risposta è racchiusa nei pilastri più autentici della nostra dieta mediterranea. Allora, al primo posto il pesce azzurro, almeno due volte a settimana, sgombri, alici, sarde, sardine e diciture locali come il nostrano pesce sciabola. Non serve spendere una fortuna in integratori. Il pesce azzurro è una miniera d'oro di acidi grassi omega 3. Questi grassi buoni agiscono sul sangue fluidificandolo, riducendo i trigliceridi e proteggendo l'endotelio, che è la parete interna dei vasi, dalle infiammazioni croniche. Frutta e verdure fresche, la regola delle 5 porzioni al giorno. Il segreto è nel colore, soprattutto nel potassio. Consumare almeno 5 porzioni di al giorno di vegetali freschi garantisce l'apporto di questo minerale fondamentale. Il potassio funziona come un antidoto naturale al sodio, rilassa le pareti dei vasi sanguigni e aiuta a mantenere la pressione arteriosa a livelli di sicurezza. Cereali integrali e legumi. Sostituire la pasta e il pane raffinati con le loro versioni integrali, farro, orzo, riso venere, e riscoprire legumi come ceci, fagioli, lenticchie, cambia le regole del gioco metabolico. Le fibre in esse contenute non solo rallentano l'assorbimento di zuccheri nel sangue, evitando i picchi di insulina, ma intrappolano il colesterolo cattivo nell'intestino, impedendogli di entrare in circolo. Vediamo invece i cibi no della dieta che pulisce le arterie, nemici da limitare drasticamente. Spesso si nascondono dietro un'immagine insospettabile, dietro la fretta della vita moderna. Ecco a cosa fare attenzione. Vediamolo subito, come ad esempio il primo, è sale nascosto. La maggior parte degli italiani pensa che basti mettere poco sale nell'acqua della pasta. Errore: circa 70-80% del sodio che assumiamo quotidianamente è già dentro i cibi che compriamo, dadi da brodo, sughi pronti, prodotti da forno confezionati, anche quelli dolci, attenzione anche ai biscotti, pizze surgelate e insaccati. Leggere l'etichetta è l'unica vera arma di difesa. Alcolici e superalcolici, non devo spiegarvelo, vero che l'idea del bicchiere di vino che fa buon sangue è un mito superato dalla scienza. Poi, se vogliamo berci un bicchiere di vino mentre mangiamo perché stiamo bene, è ok, ma non è vero che allunga la vita. Grassi saturi e colesterolo cattivo, carni rosse molto grasse, burro, formaggi eccessivamente stagionati e i classici fritti industriali, questi alimenti sono ricchi di acidi grassi.

0: Agnesi. Da oggi su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.
1: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
3: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
4: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
5: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
6: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
7: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
8: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
9: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in Piazzetta.
10: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
11: Oh, ma lo senti questo profumo?
12: Caliges è diventato anche pizzeria?
11: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
12: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
11: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
13: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

hai potuto fingere tutto sto tempo? Come hai potuto spingermi fino all'esaurimento? Guardati nello specchio, dimmi che cosa vedi. Pensa che fine hanno fatto i progetti e tutti i tuoi desideri.

0: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
1: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
2: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
1: Info e contatti su farserramenti.it.
3: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: È il giorno perfetto? Gioielleria Milù. Rendilo indimenticabile. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
7: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
8: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: che tu.
1: È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora. Cos'hai da

0: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
1: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
2: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
3: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
4: Fashion Look.
5: Fashion Look.
4: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
3: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Giulio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

qui, una casa da disfare, vecchie scatole routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza. Tu che dici mi dispiace, io che so di chi è la colpa, amore mio ti aspetto ancora come la prima.

0: può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
1: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
2: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni, dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
1: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
4: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
5: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
1: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
5: Info e contatti su farserramenti.it.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. La regione apre alla reintroduzione dell'azzeramento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, ma limitatamente ai mesi della stagione invernale. Dopo le recenti tensioni con Ryanair, la presidente Alessandra Todde ha confermato la disponibilità a intervenire sul tema, precisando però che l'obiettivo è avviare una trattativa concreta e strutturata con le compagnie aeree. L'intervento potrebbe essere inserito già nella prossima variazione di bilancio attesa in Consiglio regionale entro la fine di giugno o nei primi giorni di luglio. Secondo le prime stime, per il 2026 sarebbero necessari circa 3 milioni di euro per compensare il mancato gettito destinato allo Stato, risorse che potrebbero essere stanziate attraverso un emendamento della maggioranza. I vigili del fuoco di Abbasanta sono intervenuti ieri pomeriggio al chilometro 130 della statale 131 in direzione Sassari per l'incendio di un furgone con un carico di erba medica. L'automezzo ha improvvisamente preso fuoco durante la marcia. Il conducente è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo. Il traffico è stato bloccato per circa un'ora e mezza. Si avvia alle battute finali l'inchiesta sulla morte di Giuseppe Mannoni, il 28enne di Tiesi, deceduto il 3 settembre 2024 all'ospedale di Nuoro dopo un intervento neurochirurgico. Il giovane era rimasto coinvolto pochi giorni prima in un episodio avvenuto in un parcheggio di Baia Sardinia, dove sarebbe caduto battendo violentemente la testa mentre tentava di sedare una lite tra amici. La procura di Tempio ha escluso responsabilità da parte del personale sanitario dell'ospedale di Olbia, che aveva preso in carico il ragazzo il 26 agosto 2024. Rimane invece indagato un turista tedesco accusato di avere colpito o spinto Mannoni durante l'episodio. La Sardegna è tra le aree del Mediterraneo interessate dall'ondata di calore marina segnalata da Copernicus, il programma dell'Unione Europea per l'osservazione della Terra. Le immagini satellitari aggiornate a maggio mostrano temperature dalla superficie del mare ben superiore alla media stagionale, anche nelle acque che circondano l'isola. Secondo i dati elaborati da Copernicus, in alcune zone del Mediterraneo occidentale le anomalie termiche raggiungono i 5 gradi sopra i valori normali, un fenomeno che coinvolge direttamente anche la Sardegna, dove il mare sta registrando un riscaldamento particolarmente marcato. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
4: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
5: Ma lo senti questo profumo?
6: Caliges è diventato anche pizzeria?
5: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
6: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
5: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
7: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
8: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
9: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è
10: Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
11: Bella vita.
12: Ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù.

dire tu. È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.

0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
2: Fashion Look.
0: Fashion Look.
2: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzetta 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
3: Tu cosa prepari per pranzo?
4: Ah, io niente. Cucina l'anfora per me.
5: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere, potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.
3: Tu cosa prepari per pranzo?
4: Ah, io niente. Cucina l'Anfora per me.
5: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere. Potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.
6: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
7: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
8: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
9: Ma lo senti questo profumo?
10: Caliges è diventato anche pizzeria?
9: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
10: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
9: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
11: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino, Sassari Lipunti.
12: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
13: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
14: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Sono le 13 e 29 minuti. Bella Vita News.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. La regione apre alla reintroduzione dell'azzeramento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, ma limitatamente ai mesi della stagione invernale. Dopo le recenti tensioni con Ryanair, la presidente Alessandra Todde ha confermato la disponibilità a intervenire sul tema, precisando però che l'obiettivo è avviare una trattativa concreta e strutturata con le compagnie aeree. L'intervento potrebbe essere inserito già nella prossima variazione di bilancio attesa in Consiglio regionale entro la fine di giugno o nei primi giorni di luglio. Secondo le prime stime, per il 2026 sarebbero necessari circa 3 milioni di euro per compensare il mancato gettito destinato allo Stato, risorse che potrebbero essere stanziate attraverso un emendamento della maggioranza. I vigili del fuoco di Abbasanta sono intervenuti ieri pomeriggio al chilometro 130 della statale 131 in direzione Sassari per l'incendio di un furgone con un carico di erba medica. L'automezzo ha improvvisamente preso fuoco durante la marcia. Il conducente è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo. Il traffico è stato bloccato per circa un'ora e mezza. E si avvia alle battute finali l'inchiesta sulla morte di Giuseppe Mannoni, il 28enne di Tiesi, deceduto il 3 settembre 2024 all'ospedale di Nuoro dopo un intervento neurochirurgico. Il giovane era rimasto coinvolto pochi giorni prima in un episodio avvenuto in un parcheggio di Baia Sardinia, dove sarebbe caduto battendo violentemente la testa mentre tentava di sedare una lite tra amici. La procura di Tempio ha escluso responsabilità da parte del personale sanitario dell'ospedale di Olbia, che aveva preso in carico il ragazzo il 26 agosto 2024. Rimane invece indagato un turista tedesco accusato di avere colpito o spinto Mannoni durante l'episodio. La Sardegna è tra le aree del Mediterraneo interessate dall'ondata di calore marina segnalata da Copernicus, il programma dell'Unione Europea per l'osservazione della Terra. Le immagini satellitari aggiornate a maggio mostrano temperature dalla superficie del mare ben superiore alla media stagionale, anche nelle acque che circondano l'isola. Secondo i dati elaborati da Copernicus, in alcune zone del Mediterraneo occidentale le anomalie termiche raggiungono i 5 gradi sopra i valori normali, un fenomeno che coinvolge direttamente anche la Sardegna, dove il mare sta registrando un riscaldamento particolarmente marcato. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
0: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
3: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
4: Radio Bella Vita.

0: Bella Vita News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliando le capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'1 sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Bella vita.
3: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
0: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
2: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
0: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
2: Info e contatti su farserramenti.it.
1: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

0: Sono le 14 e 28 minuti. Bella Vita News.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. La regione apre alla reintroduzione dell'azzeramento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, ma limitatamente ai mesi della stagione invernale. Dopo le recenti tensioni con Ryanair, la presidente Alessandra Todde ha confermato la disponibilità a intervenire sul tema, precisando però che l'obiettivo è avviare una trattativa concreta e strutturata con le compagnie aeree. L'intervento potrebbe essere inserito già nella prossima variazione di bilancio attesa in Consiglio regionale entro la fine di giugno o nei primi giorni di luglio. Secondo le prime stime, per il 2026 sarebbero necessari circa 3 milioni di euro per compensare il mancato gettito destinato allo Stato, risorse che potrebbero essere stanziate attraverso un emendamento della maggioranza. I vigili del fuoco di Abbasanta sono intervenuti ieri pomeriggio al chilometro 130 della statale 131 in direzione Sassari per l'incendio di un furgone con un carico di erba medica. L'automezzo ha improvvisamente preso fuoco durante la marcia. Il conducente è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo. Il traffico è stato bloccato per circa un'ora e mezza. Si avvia alle battute finali l'inchiesta sulla morte di Giuseppe Mannoni, il 28enne di Tiesi, deceduto il 3 settembre 2024 all'ospedale di Nuoro dopo un intervento neurochirurgico. Il giovane era rimasto coinvolto pochi giorni prima in un episodio avvenuto in un parcheggio di Baia Sardinia, dove sarebbe caduto battendo violentemente la testa mentre tentava di sedare una lite tra amici. La procura di Tempio ha escluso responsabilità da parte del personale sanitario dell'ospedale di Olbia, che aveva preso in carico il ragazzo il 26 agosto 2024. Rimane invece indagato un turista tedesco accusato di avere colpito o spinto Mannoni durante l'episodio. La Sardegna è tra le aree del Mediterraneo interessate dall'ondata di calore marina segnalata da Copernicus, il programma dell'Unione Europea per l'osservazione della Terra. Le immagini satellitari aggiornate a maggio mostrano temperature dalla superficie del mare ben superiore alla media stagionale, anche nelle acque che circondano l'isola. Secondo i dati elaborati da Copernicus, in alcune zone del Mediterraneo occidentale le anomalie termiche raggiungono i 5 gradi sopra i valori normali, un fenomeno che coinvolge direttamente anche la Sardegna, dove il mare sta registrando un riscaldamento particolarmente marcato. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
2: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.

Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

0: Sono le 14 e 58 minuti. Bella Vita News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: Sono le 15 e 29 minuti. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
1: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.

0: Sono le 16 e 0 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la 2ª delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: tu. È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.
1: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
2: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
1: Info e contatti su farserramenti.it.
3: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
4: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
5: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
4: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
6: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
7: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
8: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, Angolo.

0: Scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Un ricordo, una passione, bella vita, la radio.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è... Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
4: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.

oggi della mia vita. E quando non va, il tempo è sempre in salita. Allora mi butto e leggo per ore, ma dalle parole esce solo il dolore, l'immagine di te.

della mia vita, che ho gambe allenate per strade in salita, che le foto le chiudo e le guardo ogni tanto, tanto è per tutte.

0: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: Sono le 16 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'antitrust si muove a tutela dei consumatori per il caro carburante sui voli aerei.
3: Ebbene, questa pratica, che era stata per prima utilizzata da Volotea, si chiamava appunto sostanzialmente biglietto mobile, cioè nel senso che anche in presenza di un biglietto d'aereo già venduto, già comprato quindi dal consumatore, il consumatore avrebbe dovuto di fatto pagare un extra, quindi una vera e propria tassa, un balzello dovuto all'aumento del prezzo appunto dei carburanti, del prezzo del kerosene. Ebbene, secondo l'antitrust italiano, questa pratica è una pratica che non è legittima, non si può fare, ha condannato quindi Volotea e ovviamente tutte le associazioni dei consumatori, a partire dall'Unione Nazionale dei Consumatori, hanno plaudito a questa scelta e soprattutto hanno già promesso a Volotea che adesso partiranno tutte le cause di risarcimento, appunto per risarcire tutti quei passeggeri che si sono trovati sostanzialmente costretti a dover pagare un extra sul prezzo ordinario del biglietto. Poi del resto questa pratica anche la stessa Commissione Europea aveva detto che non era una pratica assolutamente legittima e quindi è stato sancito un diritto molto importante, che il rischio di impresa sostanzialmente non può essere trasferito ex post diciamo a carico e soprattutto sul portafogli dei consumatori o dei passeggeri italiani.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: I solari? Oggi sono bellezza. Alla Farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
2: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
3: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni dedicato

0: Sono le 17 e 30 minuti. Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

dire tu. È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora. Cos'hai da

vida, oh vida, oh vida, come posso io non celebrarti via?

0: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
2: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: Sono le 17 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa del Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King. KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
3: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
4: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
2: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa cieca Jakub Mensik. Voltiamo pagina. Preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito. Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1, gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'una della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, buona serata.

0: momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora.
1: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
2: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
3: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
4: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
5: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
6: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
7: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
8: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari in

0: Pizzeria?
1: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito. Adesso sforna pizza e panini da paura.
0: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
1: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Un uomo di 38 anni della provincia di Cagliari è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Secondo le indagini avrebbe iniziato nel 2024 una relazione online con una tredicenne della provincia di Latina tramite chat, foto e video, per poi passare a incontri dal vivo che sarebbero sfociati in abusi. L'inchiesta è partita da una segnalazione e ha portato a perquisizioni informatiche domiciliari durante le quali la polizia postale ha recuperato conversazioni e contenuti espliciti. Gli elementi raccolti hanno portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Un incidente tra un auto articolato e un'auto si è verificato questa mattina sulla statale 125 a Villa Puzzu, al chilometro 48. Secondo i primi rilievi, i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente. Il conducente dell'auto è rimasto ferito ed è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. A seguito dell'impatto, il camion è rimasto di traverso sulla carreggiata, bloccando il traffico. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi. Di Saronno Group ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Amaro Averna e Zed Piras da Campari Group attraverso la nuova società Meridia con sede a Sassari. Tutti gli 11 dipendenti degli stabilimenti in Sicilia e Sardegna sono stati assorbiti dalla Newco. L'operazione rientra nella strategia di crescita internazionale del gruppo. Se Averna rafforzerà la presenza di Saronno nei mercati di Stati Uniti, Germania e Italia, per Zed Piras l'obiettivo sarà consolidare ulteriormente la sua posizione sul mercato italiano. Porto Torres celebra la giornata mondiale dell'ambiente con l'iniziativa Puli fondali e puli spiagge in programma domani 5 giugno. L'evento organizzato dall'APS Maestrale col supporto di diverse istituzioni e associazioni coinvolgerà volontari subacquei e studenti delle scuole cittadine. Le operazioni di pulizia interesseranno i fondali e gli arenili di Scoglio Lungo, Rennaredda, Acque Dolci e Scogliera di Levante e l'area portuale. Obiettivo dell'iniziativa è contrastare l'inquinamento da rifiuti e microplastiche, sensibilizzando la comunità sull'importanza della tutela del mare e dell'ambiente costiero per una Porto Torres sempre più libera dalla plastica. È tutto, a voi, buon proseguimento d'ascolto.
3: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
4: I solari? Oggi sono bellezza. Alla Farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
3: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Cerchi qualcosa che spacca? Gioielleria Milù. Brilla diverso. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.

0: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
2: Sì, ma tolga la mano.
3: Non posso.
2: Avanti, tolga la mano.
3: Le ho detto che non posso.
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.

0: Sono le 19:00.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
1: L'economia.
2: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro, chiesti alla fine del 2025 e approvati dalla Commissione lo scorso 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto del business model di Commerzbank. Mercati infine, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%. Sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio, intorno ai 93 dollari al barile. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto, a più tardi.

0: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
1: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
2: Oh, ma lo senti questo profumo?
3: Caliges è diventato anche pizzeria?
2: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
3: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
2: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
4: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
5: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Sono le 19 e 27 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Un uomo di 38 anni della provincia di Cagliari è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Secondo le indagini avrebbe iniziato nel 2024 una relazione online con una tredicenne della provincia di Latina tramite chat, foto e video, per poi passare a incontri dal vivo che sarebbero sfociati in abusi. L'inchiesta è partita da una segnalazione e ha portato a perquisizioni informatiche domiciliari, durante le quali la polizia postale ha recuperato conversazioni e contenuti espliciti. Gli elementi raccolti hanno portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Un incidente tra un auto articolato e un'auto si è verificato questa mattina sulla statale 125 a Villa Puzzu, al chilometro 48. Secondo i primi rilievi, i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente. Il conducente dell'auto è rimasto ferito ed è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. A seguito dell'impatto, il camion è rimasto di traverso sulla carreggiata, bloccando il traffico. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi. Di Saronno Group ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Amaro Averna e Zed Piras da Campari Group attraverso la nuova società Meridia con sede a Sassari. Tutti gli 11 dipendenti degli stabilimenti in Sicilia e Sardegna sono stati assorbiti dalla Newco. L'operazione rientra nella strategia di crescita internazionale del gruppo. Se Averna rafforzerà la presenza di Saronno nei mercati di Stati Uniti, Germania e Italia, per Zed Piras l'obiettivo sarà consolidare ulteriormente la sua posizione sul mercato italiano. Porto Torres celebra la giornata mondiale dell'ambiente con l'iniziativa Puli fondali e puli spiagge, in programma domani 5 giugno. L'evento, organizzato dall'APS Maestrale col supporto di diverse istituzioni e associazioni, coinvolgerà volontari subacquei e studenti delle scuole cittadine. Le operazioni di pulizia interesseranno i fondali e gli arenili di Scoglio Lungo, Rennaredda, Acque Dolci e Scogliera di Levante e l'area portuale. Obiettivo dell'iniziativa è contrastare l'inquinamento da rifiuti e microplastiche, sensibilizzando la comunità sull'importanza della tutela del mare e dell'ambiente costiero per una Porto Torres sempre più libera dalla plastica. È tutto, a voi buon proseguimento d'ascolto.
3: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
4: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
5: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
6: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
7: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25 Sassari.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Cos'hai da dire tu?
2: È il momento di ascoltare chi siamo davvero. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Un viaggio tra emozioni, identità e sogni. Una canzone che parla a tutti noi. Siamo noi, il nuovo singolo di Paolo Bolognesi. Da oggi, su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube e Apple. Guarda ora il video ufficiale su YouTube. Emozionati e condividilo. Siamo noi, la tua nuova colonna sonora. Cos'hai da dire?

0: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
1: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
2: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
3: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
4: Senti questo profumo?
5: Caliges è diventato anche pizzeria?
4: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
5: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
4: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.

Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se è per te.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
0: L'economia.
2: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro, chiesti alla fine del 2025 e approvati dalla Commissione lo scorso 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto del business model di Commerzbank. Mercati infine, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%. Sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio intorno ai 93 dollari al barile. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto, a più tardi.

0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
0: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
2: Info e contatti su farserramenti.it.
3: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
0: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta.
4: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
5: Ma lo senti questo profumo?
6: Caliges è diventato anche pizzeria?
5: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito. Adesso sforna pizze e panini da paura.
6: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
5: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
0: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Un uomo di 38 anni della provincia di Cagliari è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Secondo le indagini avrebbe iniziato nel 2024 una relazione online con una tredicenne della provincia di Latina tramite chat, foto e video, per poi passare a incontri dal vivo che sarebbero sfociati in abusi. L'inchiesta è partita da una segnalazione e ha portato a perquisizioni informatiche domiciliari durante le quali la polizia postale ha recuperato conversazioni e contenuti espliciti. Gli elementi raccolti hanno portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Un incidente tra un auto articolato e un'auto si è verificato questa mattina sulla statale 125 a Villapuzzo, al chilometro 48. Secondo i primi rilievi, i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente. Il conducente dell'auto è rimasto ferito ed è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. A seguito dell'impatto, il camion è rimasto di traverso sulla carreggiata, bloccando il traffico. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi. Di Saronno Group ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Amaro Averna e Zedde Piras da Campari Group attraverso la nuova società Meridia con sede a Sassari. Tutti gli 11 dipendenti degli stabilimenti in Sicilia e Sardegna sono stati assorbiti dalla Newco. L'operazione rientra nella strategia di crescita internazionale del gruppo. Se Averna rafforzerà la presenza di Saronno nei mercati di Stati Uniti, Germania e Italia, per Zedde Piras l'obiettivo sarà consolidare ulteriormente la sua posizione sul mercato italiano. Porto Torres celebra la giornata mondiale dell'ambiente con l'iniziativa Puli fondali e puli spiagge, in programma domani 5 giugno. L'evento, organizzato dall'APS Maestrale col supporto di diverse istituzioni e associazioni, coinvolgerà volontari subacquei e studenti delle scuole cittadine. Le operazioni di pulizia interesseranno i fondali e gli arenili di Scoglio Lungo, Rennaredda, Acque Dolci e Scogliera di Levante e l'area portuale. Obiettivo dell'iniziativa è contrastare l'inquinamento da rifiuti e microplastiche, sensibilizzando la comunità sull'importanza della tutela del mare e dell'ambiente costiero per una Porto Torres sempre più libera dalla plastica. È tutto, a voi buon proseguimento d'ascolto.
3: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari. Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù, brilla con stile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
4: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.

Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.

0: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.

0: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

pronunciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi